0: Morning Zen.
1: Morning Zen.
2: J'aime la Tunisie.
3: I love Tunisia.
4: Ich liebe RTCI.
5: Me encanta Tunis.
6: Ich liebe mein Tunesien.
7: I love Tunisia.
8: Amo a Tunis.
9: J'aime la Tunisie.
10: Ti amo Tunisia.
11: Benvenuti in questo nuovo viaggio alla scoperta dei più grandi festival della Tunisia. Dopo Cartagine ci spostiamo lungo la costa per incontrare un altro luogo simbolo dell'estate culturale tunisina. Mare, arte, musica e spettacolo si fondono in una cornice unica, dove il Mediterraneo incontra la creatività. Oggi vi portiamo ad Hammamet, una delle destinazioni più amate del paese. C'è una città in Tunisia dove il bianco delle case si mescola all'azzurro del mare e dove ogni estate la cultura prende vita in un'atmosfera elegante e accogliente. Benvenuti al Festival Internazionale di Hammamet, uno degli appuntamenti artistici più importanti e più amati della Tunisia. La storia del festival è legata al fascino di Hammamet, città costiera famosa per la sua medina, le sue spiagge e il suo spirito mediterraneo. Nato negli anni 60, il festival è diventato nel tempo un punto di riferimento per la scena culturale tunisina ed internazionale. Il suo cuore è il Centro Culturale Internazionale di Hammamet, un luogo straordinario che ospita spettacoli all'aperto in un ambiente suggestivo a pochi passi dal mare. Qui, tra le mura bianche e la brezza estiva, ogni rappresentazione assume un carattere speciale. Il Festival Internazionale di Hammamet propone ogni anno un programma ricco e variegato. Musica, teatro, danza, cinema, performance contemporanee si alternano in una rassegna capace di attirare un pubblico numeroso e appassionato. Sul suo palco si sono esibiti artisti tunisini ed internazionali di grande prestigio, tra cui Youssou N'Dour, Salif Keita, Didi Bridgewater, Ebrahim Maalouf e Marcel Khalifa. Dalla musica araba al jazz, dalla world music al teatro d'autore, ogni edizione offre un incontro tra tradizioni diverse e nuove forme di espressione artistica. Uno degli aspetti più importanti del festival è il suo ruolo nella valorizzazione dei talenti tunisini. Molti giovani artisti trovano qui un'occasione preziosa per presentare il proprio lavoro davanti ad un pubblico ampio e qualificato. Durante le serate del festival, Hammamet si trasforma in un vero crocevia culturale. Residenti, visitatori e turisti si ritrovano per condividere emozioni, scoperte e momenti di grande intensità artistica, in un'atmosfera che unisce convivialità e raffinatezza. Il fascino del festival non dipende soltanto dalla qualità degli spettacoli, ma anche dal contesto in cui si svolge. Hammamet è infatti una città che invita alla scoperta, la sua medina, le sue stradine profumate di gelsomino, il suo lungomare e il suo patrimonio storico rendono ogni visita ancora più piacevole. Partecipare al Festival Internazionale di Hammamet significa quindi vivere molto più di una semplice serata di spettacolo. Significa immergersi in una esperienza completa, fatta di arte, mare, storia ed incontro tra culture. Se siete in Tunisia durante l'estate, una serata ad Hammamet è un appuntamento da non perdere. Il festival offre infatti un'occasione unica per scoprire il volto più elegante e creativo della costa tunisina. Lasciatevi conquistare dall'atmosfera del Centro Culturale Internazionale, dalla qualità degli artisti e dalla magia di una città che sa accogliere la cultura con stile e passione. Io, Adel Gazzè, vi ringrazio per averci accompagnato in questo viaggio. Nella prossima puntata ci sposteremo verso un'altra grande tappa dell'estate tunisina e continueremo poi con altri festival di cui parleremo più avanti. A presto e buona scoperta della amatissima Tunisia.
0: J'aime la Tunisie.
1: I love Tunisia.
4: Ich liebe RTCI.
9: Me encanta Tunis.
6: Ich liebe mein Tunesien.
2: I love Tunisia.
9: Amo a Tunis.
3: J'aime la Tunisie.
10: Ti amo Tunisia.
5: Morning Zen.
7: Morning Zen.

Le 15 e 6 minuti è la volta del programma in lingua italiana. Guarda che giornata di sole che c'è qui in città, si soffre infatti. Queste sono le parole con cui Gigi D'Alessio ha aperto il brano Mon Amour, Mon Amour, e mai come oggi sembrano descrivere dunque queste parole dunque perfettamente, direi, la realtà che stiamo vivendo oggi martedì 14 luglio, e la Tunisia è stretta nella morsa di una ondata di calore, dunque abbiamo raggiunto oggi 46 gradi centigradi in alcune regioni del paese. Un'ondata dunque di caldo eccezionale in alcune regioni, dunque, come ho già annunciato, 46 gradi non è poco, dunque per questo vi invito a fare molta attenzione, bevete molta acqua anche se non avvertite sete, evitate ovviamente di uscire nelle ore più calde della giornata, indossate abiti leggeri e di colore anche bianco, come la mia camicia di oggi, dunque di colore bianca, dunque di colore bianco, dunque questi sono alcuni consigli che vi do per affrontare questo calore, questa ondata di caldo. Dunque proteggere infatti la salute è la priorità. Ben ritrovati dunque come sempre sulle frequenze di RTSI, un caloroso saluto da me, dal vostro amico Al-Ghazah, felice come sempre di accompagnarvi anche oggi con il programma in lingua italiana. Dunque un altro saluto lo rivolgo al mio amico Raif Lusleti, oggi con noi, e che si occuperà come dunque del lato tecnico, dunque Raif che ci assiste dalla regia. E parlando di questa ondata di caldo, dunque diamo rapido sguardo al tempo che fa oggi. Il cielo è generalmente sereno oggi, poco nuvoloso su gran parte del paese, con caldo intenso e temperature molto molto elevate oggi, soprattutto nelle regioni interne, dove potranno toccare i 46 gradi, come l'ho già annunciato all'inizio del programma. E domani, mercoledì 15 luglio, la situazione cambierà di poco. Sole predominante domani, afa persistente e temperature ancora ben al di sopra delle medie stagionali, mentre lungo le coste il mare contribuirà a rendere il clima leggermente più supportabile. E allora, visto questo caldo, chi non sogna una bella giornata in riva al mare?

Il nostro programma di oggi avrà un unico grande protagonista, dunque oggi il mare sarà il protagonista del nostro programma, lo canteremo insieme, insieme a Dolce Nera con Amare Mare, insieme a Marco Mengoni con Sto Bene al Mare, ai Negramaro, Negramaro dunque con Ora ti canto il mare, insieme a Giusy Ferreri anche con Due passi dal mare, a Little Tony con Profumo di mare e Luca Carboni con Mare Mare, dunque anche saremo insieme a Pino Daniele con Che tiene o mare e a Tiro Mancino con L'odore del mare, dunque una scelta musicale dunque, perfetta per rilassarsi, immaginarsi sdraiati sulla spiaggia, cullati dal rumore delle onde, naturalmente in compagnia, ovviamente in compagnia di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Dunque restate con noi, restate sulle frequenze di RTSI fino alle 16, vi accompagneremo con tanta buona musica, notizie come sempre, vi chiedo di restare con noi, sempre con noi, e preparatevi a tuffarvi nell'atmosfera di Amare Mare, il brano di Dolce Nera.

Comunque, però non è fatta soltanto l'estate di mare, spiagge e bagni di sole, è anche la stagione della musica dal vivo, degli spettacoli, dei grandi festival che ogni anno animano le serate tunisine. Ed è proprio a proposito di appuntamenti imperdibili, spostiamoci adesso nello splendido scenario dell'anfiteatro di Cartagine, dove è appena iniziata una nuova e attesissima dunque, edizione del Festival Internazionale di Cartagine. Vediamo insieme, quali sono i principali spettacoli dunque, in programma. Nei prossimi giorni, dunque, si terrà infatti dunque, dal 16 luglio e fino al 19 agosto la 60ª edizione del Festival Internazionale di Cartagine, al Teatro Romano di Cartagine, ovviamente, in programma 20 serate a prevalenza musicale. Tra grandi nomi tunisini, star arabe e anche ospiti internazionali, tra cui gli italiani Rondò Veneziano. Il cartellone comprende sette spettacoli stranieri e conferma dunque il ruolo del festival come una delle principali vetrine culturali dell'estate tunisina e anche mediterranea. Ad aprire la rassegna di quest'anno, dunque il 16 luglio, il cantante tunisino Saber Bey, dunque tra Saber Bey tra le voci più note della scena araba contemporanea. E 2 giorni dopo salirà sul palco Cheb Khaled. Cheb Khaled, figura simbolo del Rai algerino. E la prima parte del cartellone prevede poi The Jacksons il 20 luglio, il rapper tunisino Nordu il 21 luglio, l'orchestra sinfonica il 22 luglio, Angélique Kidjo il 23 luglio, dunque, poi una serata tunisina, dunque seguirà una serata tunisina. Il 25 luglio e la creazione teatrale Kahramena di Muaz Tumi il 26 luglio. E poi la seconda parte del festival conferma una programmazione ampia, incentrata soprattutto sulla musica. In calendario figurano Yusra Mahnouch il 28 luglio. Tierra Bendita il 30 luglio, Sami Yusuf il 1 agosto, Rayen il 2 agosto e il Rondò Veneziano il 4 agosto, ciò grazie al sostegno dell'Ambasciata d'Italia in Tunisia e dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi. E poi Mayed El-Hannawi con Mohamed Khairi. Il 6 agosto, Themer Ashour l'8 agosto, Folklores del Mondo l'11 agosto, Nabiha Karaoui il 13 agosto, dunque la giornata della festa della donna tunisina, Elissa, dunque salirà sul palco dell'anfiteatro di Cartagine il 15 agosto. La grande Amina Fekete, dunque la diva Amina Fekete, il 17 agosto e Mejda Rumi in chiusura il 19 agosto. Da segnalare il ritorno di Mejed El-Hannawi dopo 21 anni di assenza dalla scena tunisina, quello anche di Cheb Khaled dopo il passaggio a Cartagine del 2016, e quello di Mejda Rumi dopo la sua ultima partecipazione del 2018. Sami Yusuf invece è annunciato per la prima volta sul palco di Cartagine. E sul piano organizzativo la biglietteria elettronica è già attiva sulla piattaforma Tskhirti, con prezzi che variano in base, ovviamente, in base agli spettacoli. Il Festival Internazionale di Cartagine, ricordiamolo, dunque, è ospitato
nello scenario archeologico del teatro romano, resta uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi della Tunisia. E questa 60ª edizione punta a riaffermare il profilo internazionale, alternando patrimonio musicale tunisino, grandi voci del mondo arabo, pop internazionale, Rai, world music, teatro e repertori sinfonici.

Le 15 e 24 minuti e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale RTCI. E se Cartagine rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate culturale tunisina, c'è un altro festival che quest'anno merita un'attenzione particolare. Ci spostiamo adesso ad Hammamet, dove il Festival Internazionale celebra la sua 60esima edizione. Un traguardo dunque importante che testimonia una lunga storia, una storia di arte, musica, teatro e di incontri culturali. E scopriamo dunque insieme alcuni degli spettacoli più attesi in cartellone. Dunque il Festival Internazionale di Hammamet si prepara, celebra dunque, come l'ho già annunciato, la sua 60esima edizione con un cartellone di 32 spettacoli da 12 paesi. È già iniziato dunque questo festival l'11 luglio si proseguirà fino al 13 agosto sotto lo slogan Endless Memory. E la storica rassegna, estiva tunisina, parlo del Festival Internazionale dunque di Hammamet, ospitata nell'anfiteatro del Centro Culturale Internazionale di Hammamet, conferma anche quest'anno la sua vocazione mediterranea ed internazionale, con una programmazione che intreccia musica del mondo, teatro, danza e grandi nomi della scena araba ed internazionale. L'apertura dunque ha avuto luogo l'11 luglio, affidata al teatro tunisino con Les Fugueuses, dunque Le Fuggitive di Ouafet Taboubi, seguita il 12 luglio dal ritorno del musicista Zafri Youssef con il suo progetto Shiraz. E tra i primi appuntamenti figurano anche la cantante libanese Yasmin Hamden, che si è esibita ieri 13 luglio, e l'artista spagnola Bebe il 15, dunque domani 15 luglio. E il programma musicale di questa edizione del Festival Internazionale di Hammamet punta quest'anno su una forte presenza araba e mediterranea e anche italiana. Sono attesi tra gli altri Yara, José Fatia, Farel Suleiman, Marcel Khalifa, Melham Zin, Nejat Atebu e Adam. E la scena internazionale sarà rappresentata anche dagli algerini Gnawa Diffusion, dall'americano Big Daddy Wilson, dal cubano The Buena Vista Orchestra, dal maliano Salif Keita, dalla portoghese Marisa e dall'italiano Mario Biondi in cartellone il 12 agosto con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi. Ampio spazio poi è riservato alla creazione tunisina con progetti musicali e teatrali di Mahdi Mwelhi, Nour e Selim Arjoun, Selim Ben Safia, Otail Maui, Nordo, Bouthaina Nabouli, Nizar Saidi, Sirin Gannoun e Mouaz Ashouri. E la chiusura il 13 agosto, in coincidenza dunque con la giornata nazionale della donna tunisina, sarà affidata alla cantante Sofia Sedakh. Dunque il Festival Internazionale di Hammamet, nato dunque, ricordiamolo, nella cornice di Dar Sébastien e del suo teatro all'aperto, affacciato sul mare, resta uno degli appuntamenti culturali più rappresentativi dell'estate tunisina.
È l'edizione del sessantennale, ci arrivo, dunque intende valorizzare la memoria del festival e allo stesso tempo aggiornare la sua identità con una proposta che alterna repertori popolari, jazz, fado, tarab, blues, sonorità elettroniche, musica africana e nuove scritture sceniche.

E parliamo adesso di ambiente, di questa terza edizione della Fiera dell'Economia Verde, della Finanza Responsabile e dello Sviluppo Sostenibile, che si terrà il 5 e 6 novembre 2026 presso il Centro Congressi Internazionale dell'UTICA a Tunisi, ciò sul tema IA for Earth, dunque innovare per un mondo sostenibile. E questa nuova edizione di questa fiera, che si terrà dunque in un contesto caratterizzato dall'accelerazione dei cambiamenti climatici, tecnologici ed economici, riunirà i principali attori della transizione ecologica e digitale, istituzioni pubbliche, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, imprese, investitori, start-up, centri di ricerca, università, enti locali ed organizzazioni della società civile. E questa edizione metterà in luce il potenziale dell'intelligenza artificiale come motore di innovazione al servizio dello sviluppo sostenibile.

in Africa e nella regione del Mediterraneo per promuovere scambi, la condivisione di esperienze, partenariati e l'emergere di soluzioni concrete per affrontare le sfide ambientali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Le 15:42 minuti e qui sto facendo il conto alla rovescia e sì, il tempo scorre velocemente ma piacevolmente in vostra compagnia. E dalla cultura passiamo ora all'economia, un altro settore nel quale Tunisia e Italia continuano a rafforzare una collaborazione solida e proficua. Non è un caso anche l'Italia si confermi il primo partner commerciale della Tunisia. Il principale fornitore del nostro paese, un rapporto dunque storico fatto di investimenti, scambi commerciali e cooperazione in numerosi settori che contribuisce ovviamente a creare crescita e opportunità per entrambe le sponde del Mediterraneo.

E nella prima metà, dunque, del 2026 l'Italia ha confermato, dunque, la sua posizione di principale fornitore della Tunisia all'interno dell'Unione Europea e di secondo fornitore in assoluto, subito dopo la Cina, che rappresenta il principale deficit commerciale del nostro paese. E gli scambi commerciali tra Tunisia e Italia hanno raggiunto gli 11 miliardi di dinari, dunque tunisini, equivalenti a circa 3,4 miliardi di euro, e questi dati provengono dal rapporto bilancio per paese allegato alla nota sul commercio estero pubblicata il 12 luglio dall'Istituto Nazionale di Statistica. E tra gennaio e giugno le importazioni tunisine dall'Italia, corrispondenti alle esportazioni italiane verso la Tunisia, sono ammontate a 5 miliardi, circa 5 miliardi di dinari, rispetto ai 4 o piuttosto 5 miliardi di dinari registrati nello stesso periodo del 2025. Ciò rappresenta un incremento del 13,7%, pari a oltre 670 milioni di dinari in valore. E l'Italia ha quindi rappresentato l'11,7% dunque delle importazioni totali tunisine, superando dunque la Francia, che ha raggiunto l'11,5% con circa 5 miliardi di dinari. La Cina poi rimane il principale fornitore con una quota del 12,3%. Dunque complessivamente gli acquisiti tunisini dai paesi dell'Unione Europea hanno raggiunto i 21 miliardi di dinari, dunque delle importazioni nazionali. Nel frattempo le esportazioni tunisine verso l'Italia, corrispondenti alle importazioni italiane dalla Tunisia, sono aumentate del 5,5%, passando da 5 miliardi dunque di dinari da 5 miliardi di dinari a 6 miliardi di dinari, dunque la bilancia commerciale bilaterale rimane quindi inattivo per la Tunisia, attestandosi intorno ai 333 milioni di dinari. Tuttavia questo aumento si è ridotto di oltre la metà rispetto ai quasi 699 milioni registrati nel primo semestre del 2025 a causa della maggiore crescita delle vendite italiane. Questo per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Tunisia nel settore degli scambi commerciali. Noi torniamo alla musica alle 15:46 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI.

E sempre di festival parliamo, dopo aver parlato del festival del programma del festival di Cartagine e quello di Hammamet, il festival internazionale di Hammamet. Adesso è la volta del festival internazionale di Sfax, giunto alla sua 46esima edizione, e si terrà dal 21 luglio al 17 agosto presso il Teatro all'Aperto di Sfax. Il programma quest'anno prevede 19 spettacoli, tra cui 4 di artisti arabi, offrendo così un'offerta variegata che spazia tra musica, cinema, opera e teatro. E il festival dunque si aprirà, come l'ho già annunciato, il 21 luglio con un concerto della cantante tunisina Nabiha Karaoui, che si esibirà anche il 13 agosto presso l'antico teatro di Cartagine, in occasione della giornata nazionale della donna tunisina. E poi la cerimonia di chiusura, prevista per il 17 agosto, sarà condotta da Sabr Bey, che in precedenza inaugurerà il 16 luglio la 60esima edizione del Festival Internazionale di Cartagine e chiuderà il 19 agosto la 43esima edizione del Festival Internazionale di Biserta. E questa nuova edizione del Festival dunque Internazionale di Sfax conferma la volontà di questo festival di offrire un programma eclettico che riunisca artisti tunisini ed arabi di fama, nonché spettacoli pensati per un vasto pubblico.

Ecco, siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento in lingua italiana. Grazie a tutti per averci seguito, dunque fatto compagnia. Dunque alle 16, alle 16, no, spero comunque di avervi regalato un po' di freschezza con le nostre canzoni dedicate oggi al mare, con le informazioni che abbiamo dunque condiviso insieme. Tra pochi minuti Fawez Bentmessek che è già qui per darvi il notiziario in lingua francese alle 16, dunque in punto, niente, dunque alle 17 invece la linea passerà a Hatem Buriel, che vi accompagnerà con il suo programma 120 minuti. Da parte mia, Adil Gazer, dunque vi ringrazio per averci seguito. Ringrazio il mio amico Reith Nusleti per la sua collaborazione tecnica. Dunque, io vi auguro una buona continuazione sulle frequenze di RTSI. Buon pomeriggio e, visto il grande caldo, non dimenticate di prendervi cura di voi stessi, ovviamente. Ci ritroveremo dunque, per quanto mi riguarda, venerdì alla stessa ora e sulla stessa frequenza, dunque per un nuovo appuntamento con il programma in lingua italiana. Ciao a tutti, a risentirci.

0: Vous êtes sur RTCI, les nouvelles en bref.
1: Avec Vaouez Bentmask, il est 16h, bonjour. Les flammes sont enfin maîtrisées dans les forêts du nord et du nord-ouest. La protection civile a annoncé la fin des opérations d'extinction à Zarouen, Seliena, Beja et Okef. Le premier bilan est lourd, avec plus de 400 hectares de végétation détruits. Rien qu'à Zarouen, si la phase active est terminée, la surveillance reste maximale sur le terrain pour éviter un nouveau départ de feu sous l'effet des fortes températures. Et puis face à cette canicule, les gestes simples peuvent éviter le pire. Le ministère de la Santé recommande de boire régulièrement de l'eau, même sans avoir soif, et d'éviter toute exposition directe au soleil entre 11h et 16h. Une vigilance particulière est recommandée pour les enfants et les personnes âgées. Une bouffée d'oxygène pour l'économie tunisienne, le retour attendu du marché russe. Les premiers vols charter en provenance de Russie atterrissent ce mardi 14 juillet dans nos aéroports. Une reprise très saluée par les professionnels du tourisme à l'approche du pic de la saison estivale. Alors faire du retour des expatriés tunisiens un moteur pour l'économie nationale, c'est tout l'enjeu de la nouvelle édition du Diaspora Month qui démarre demain et jusqu'au 15 août. Lancée par la TUJ, cette initiative estivale aura pour temps fort le Tunisian Global Forum le 21 juillet à Tunis, placé sous le signe de l'intelligence artificielle. Ce grand rendez-vous de l'innovation réunira plus de 2000 participants et débouchera sur un livre blanc pour connecter nos talents mondiaux aux opportunités locales. À l'étranger, l'escalade militaire s'intensifie entre Washington et Téhéran. Pour la troisième nuit consécutive, les forces américaines ont mené des frappes ciblées. Dans le sud de l'Iran, la ville portuaire de Bushehr a été visée à la mi-journée par des projectiles. Téhéran a répliqué en lançant des missiles vers des positions alliées de Washington dans la région, tandis que la tension monte un cran dans le détroit d'Hormuz où plusieurs pétroliers ont été pris pour cible. Malgré cette situation explosive, Donald Trump maintient qu'un accord avec l'Iran reste possible. Et puis enfin, football, la Coupe du Monde entre dans son dernier carré. Ce soir à 20h, la France affronte l'Espagne en demi-finale avec une place en finale à la clé. Demain, l'Angleterre sera opposée à l'Argentine dans la seconde demi-finale. Merci de l'écoute. Il est 16h03. En quelques instants, Hatabouriel continuera avec vous. Et puis, nous, on se donne rendez-vous à 17h pour un autre flash de l'actualité.
2: RTCI.
3: RTCI.
4: J'aime la Tunisie.
5: I love Tunisia.
6: Ich liebe RTCI.
7: Me encanta Tunis.
8: Ich liebe mein Tunesien.
9: I love Tunisia.
10: Amo a Tunis.
11: J'aime la Tunisie.
12: Ti amo Tunisia.
13: Benvenuti in questo nuovo viaggio alla scoperta dei più grandi festival della Tunisia. Dopo Cartagine ci spostiamo lungo la costa per incontrare un altro luogo simbolo dell'estate culturale tunisina. Mare, arte, musica e spettacolo si fondono in una cornice unica, dove il Mediterraneo incontra la creatività. Oggi vi portiamo ad Hammamet, una delle destinazioni più amate del paese. C'è una città in Tunisia dove il bianco delle case si mescola all'azzurro del mare e dove ogni estate la cultura prende vita in un'atmosfera elegante e accogliente. Benvenuti al Festival Internazionale di Hammamet, uno degli appuntamenti artistici più importanti e più amati della Tunisia. La storia del festival è legata al fascino di Hammamet, città costiera famosa per la sua medina, le sue spiagge e il suo spirito mediterraneo. Nato negli anni 60, il festival è diventato nel tempo un punto di riferimento per la scena culturale tunisina ed internazionale. Il suo cuore è il Centro Culturale Internazionale di Hammamet, un luogo straordinario che ospita spettacoli all'aperto in un ambiente suggestivo a pochi passi dal mare. Qui, tra le mura bianche e la brezza estiva, ogni rappresentazione assume un carattere speciale. Il Festival internazionale di Hammamet propone ogni anno un programma ricco e variegato. Musica, teatro, danza, cinema, performance contemporanee si alternano in una rassegna capace di attirare un pubblico numeroso e appassionato. Sul suo palco si sono esibiti artisti tunisini ed internazionali di grande prestigio, tra cui Youssou N'Dour, Salif Keita, Didi Bridgewater, Ebrahim Maalouf e Marcel Khalifa. Dalla musica araba al jazz, dalla world music al teatro d'autore, ogni edizione offre un incontro tra tradizioni diverse e nuove forme di espressione artistica. Uno degli aspetti più importanti del festival è il suo ruolo nella valorizzazione dei talenti tunisini. Molti giovani artisti trovano qui un'occasione preziosa per presentare il proprio lavoro davanti ad un pubblico ampio e qualificato. Durante le serate del festival, Hammamet si trasforma in un vero crocevia culturale. Residenti, visitatori e turisti si ritrovano per condividere emozioni, scoperte e momenti di grande intensità artistica, in un'atmosfera che unisce convivialità e raffinatezza. Il fascino del festival non dipende soltanto dalla qualità degli spettacoli, ma anche dal contesto in cui si svolge. Hammamet è infatti una città che invita alla scoperta. La sua Medina, le sue stradine profumate di gelsomino, il suo lungomare e il suo patrimonio storico rendono ogni visita ancora più piacevole. Partecipare al Festival internazionale di Hammamet significa quindi vivere molto più di una semplice serata di spettacolo. Significa immergersi in una esperienza completa, fatta di arte, mare, storia ed incontro tra culture. Se siete in Tunisia durante l'estate, una serata ad Hammamet è un appuntamento da non perdere. Il festival offre infatti un'occasione unica per scoprire il volto più elegante e creativo della costa tunisina. Lasciatevi conquistare dall'atmosfera del centro culturale internazionale, dalla qualità degli artisti e dalla magia di una città che sa accogliere la cultura con stile e passione. Io, Adel Gazzeh, vi ringrazio per averci accompagnato in questo viaggio. Nella prossima puntata ci sposteremo verso un'altra grande tappa dell'estate tunisina e continueremo poi con altri festival di cui parleremo più avanti. A presto e buona scoperta della amatissima Tunisia.
4: J'aime la Tunisie.
8: I love Tunisia.
6: Ich liebe RTCI.
7: Me encanta Tunis.
8: Ich liebe mein Tunesien.
11: I love Tunisia.
7: Amo a Tunis.
11: J'aime la Tunisie.
12: Ti amo Tunisia.

cavallino della canalista Michael Minoscani. Amalgava con il tempo, ma ricetta la cosa di dettare un ritorno, pace con un giardino, pace con un giardino. E già con un sito di 20 secondi,